0: cascata, madama, in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro?
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri, perché trovò messo il col barbaro

0: Uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, oh, che disse?
0: Quanta ne guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urrar! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero! Sta bene. La porta che dà è bastione è sempre chiusa.
1: Ognor si sta.
0: Vada, dil vero. Vada, dil vero.
2: You're listening to Calm Radio.

0: carissima!
1: Che gente!
0: E mia senz'altro!
1: Orbitevi la bocca, oh signor scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

parare quella la guardia in la verda, è tutto allora mio.

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro.

Per disgrazia!

quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere orrida allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'altra...

Silenzio. Va.

0: Questo rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

0: più tempo. Si vada a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Dico l'urmego Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento
1: chi ve lascia qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: grazie, casa veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Ma c'è, lui cerca

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: un regno un'impostura in questa
0: con il mio cavolo chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame
1: che diavolo gli ho detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scenderò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che comprimendo quel che tutti dicono

Thank you.

tant tra queste contadine, cameriere, città.

0: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Ecco.
0: Temerari.
1: Son di ghiaccio.

sé. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

mille.

detto, il cuore che avanti valor. Anderò, anderò, anderò, su da sotto, tutto tempo, sorrido, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando, battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor. Animando, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor.

0: Guardatemi i vostri fiori, come io non sei Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: È il cospettaccio, e questi l'ufficiale.
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si camerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi eran di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! Che razza di domande! Via, non li far più botti e non ti intende! Ed è

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi eran di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! Che razza di domande! Via, non li far più botti, ehi, non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote! Cherubino! Or ci sei! Che già mi incanta! Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani! E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: maestro col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: fare. Non posso, non posso terminar.
1: Finiscila, o nel petto ti metto questo acciar, ti metto questo acciar.
0: Che piccio, che capriccio, e giusto che spassetto, lo sento mi gela.
1: Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
0: O statua gentilissima, benché di marmo siate, o padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare.
1: Fuori, fuori!
0: No, no, no, no, attendete, attendete!